0: Još danas u Prirodoslovnom muzeju traje tjedan svemira, pa šteta bi bila to propustiti. Od 11 do 14 sati svemir na platnu, radionica o svemiru na platnu. Kako će predstaviti, znaju Mladen i Jelena koji vode tu radionicu, a inače besplatan je ulaz danas u Prirodoslovni muzej, pa i to je dodatan razlog da ga možda posjetite baš danas. Besplatne su i projekcije u prostoru Deep Space 3D, te projekcije počinju u 11 i u 13 sati. 11 je stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 11 u Zračnoj luci, 8 je na Sljemenu, pred nama je onako oblačan dan koji će se polagano razvedravati, ali detalje ćemo čuti za 7-8 minuta u našem programu.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quel

una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.